0: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na midi chuchi misi. And mami confidence. De muni nyina.
1: Se wushia ama na misi fit hey gusuna misrea. Hey yo wawa wahum. Midi kel chako toothpaste. Any chuchi misi. O ba di any pa. E wobi di yumuno. Any e di aye kel chako toothpaste. E boy se wubai. E free mwawa. E boy si mutu kru. E si ashe. Any e numunka. Sure se. Amani. Kel chako toothpaste in suni. Yeti center for.
2: Midi ama jika. Chaco toothpaste at two. Missionan a piano draw me codano. And my messia fita. Confidence level quasso. Etibinama. Let me see 32 in me. Negus.
1: And can you know a near mammy?